V glasbeni poigri poslušajmo trio v G-duru Claude Debussyja. Stavki so prvi Andantino con moto allegro, drugi scherzo, intermezzo, moderato con allegro, tretji andante espressivo in četrti finale, appassionato. Igral bo trio Stradivari.